abbiamo la loro prima, la stata di Mahavi. La prima lontana, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, alla prima, Allahumma salli